Va bene, vi siete meritati una bella pausa di 10 minuti. Ci vediamo fra poco.

0: Non mi dispiace che tu va a lasciare.
1: No, sì, con gli amici.
0: Ho capito. No, non sono geloso. Perché mi fido, è naturale. Ah, ma allora vuoi litigare? Tu vorresti a tutti i costi farmi ingelosire!
1: Guarda, se proprio te lo devo dire, non è che tu mi faccia poi impazzire. Dio, ci resisto, insomma. Se non ci sei, non muoio.
0: Me la cavo.
1: Poi se lo faccio adesso, lavoro, qualche fix.
0: Non penso solo a...

ecco spuntare da un mondo lontano l'ultimo mostro veloce e gigante, l'unico esempio rimasto di mostro a sei zampe. Quanto mi

L'unico posto tranquillo è quel vecchio cortile, l'unico spazio che c'è per un grande animale. Dicono siamo in diretta, lo scoop è servito, questa è la tana del mostro.

né dove va, chi mai sarà quell'uomo in fracca.

17 maggio Quattro Mori va in pausa per qualche mese per darmi il modo di preparare la prossima stagione. Ma non vi liberate di me. Il 19 maggio parte Quattro Mori Jazz Club, una nuova trasmissione alla scoperta del panorama musicale della Sardegna. Molto jazz, ma non soltanto jazz. Sempre il martedì alle 18, replica il giovedì alle 11 e domenica alle 12, sempre naturalmente su Redon Air, la radio mai d'oma e mai di moda.

lo spazio in disuso, assenza di gravità. Qui non c'è anima viva, non serve gridare aiuto. E sopra un cavalcavia, due falchi sull'autostrada.

Maledizione. Dove sono? Eccoli lì. Eccoli lì che se li mangiano i miei pezzi. Cannibali. Troppa fame, credimi. Gli dai una mano, ti prendono un braccio. Me la do io la comune. Cannibali. Credimi. Da soli si sta bene. In due è un esercito.

tiranni Oreste, Saul, miniere antiche di tragedie, e là, là nel vuoto fulvo, caotico Elettra vive, recita, si muove. Ah, ma no, la birra no, non è il tiranno, invece sì, ce l'ha, è lui, l'amore, l'oscuro destino sessuale, il suo sogno d'inferno, sì.

dietro un vento marinaio, volando la campagna tra Genova e Savona, girava in Spagna. E il teatro cominciava così il suo sonno, dai tempi moderni, dai tempi moderni. Ha finito, lasciato, abbandonato, così.

0: State ascoltando
1: Redoner,
0: la radio mai doma e mai

dimenticare, è una storia da non raccontare, è una storia un po' complicata.

colpite. È una storia di periferia, è una storia.

inossidabile, continua a saltare. Gli anni passano, lui ingrassa, però salta, ha un sacco di energie, non finisce mai, perché ha un compito, deve proteggerlo. Di sopra, la sopra, la sopra, la sopra, la sopra, la sopra, la sopra, la sopra, la sopra, la sopra, la sopra, la sopra, la sopra, la sopra, la sopra, la sopra, la sopra, la sopra, la sopra, la sopra, la sopra, la sopra, la sopra, la sopra, la sopra, la sopra, la sopra, la sopra, la sopra, la sopra, la sopra, la sopra, la sopra, la sopra, la sopra, la sopra, la sopra, la sopra, la sopra, la sopra, la sopra, la sopra, la sopra, la sopra, la sopra, la sopra, la sopra, la sopra, la sopra, la sopra, la sopra, la sopra, la sopra, la sopra, la sopra, la sopra, la sopra, la sopra, la sopra, la sopra, la sopra, la sopra, la sopra, la sopra, la sopra, la sopra, la sopra, la sopra, la sopra, la sopra, la sopra, la sopra, la sopra, la sopra, la sopra, la

super giovane. Lilio e le storie tese. Il pubblico di Milano, meraviglioso. Il destino ha voluto che questo concerto avvenisse il giorno del compleanno di Fayez e noi gli dedichiamo tutto. Ciao, buonanotte!

Rebellion, Rebellion! E che arriva, si canta, si grida! Ehi, ehi, ehi!

17 maggio Quattro Amori va in pausa per qualche mese per darmi il modo di preparare la prossima stagione. Ma non vi liberate di me. Il 19 maggio parte Quattro Amori Jazz Club, una nuova trasmissione alla scoperta del panorama musicale della Sardegna. Molto jazz, ma non soltanto jazz. Sempre il martedì alle 18, replica il giovedì alle 11 e domenica alle 12, sempre naturalmente su Redon Air, la radio mai d'oma e mai di moda.

17 maggio Quattro Mori va in pausa per qualche mese per darmi il modo di preparare la prossima stagione. Ma non vi liberate di me. Il 19 maggio parte Quattro Mori Jazz Club, una nuova trasmissione alla scoperta del panorama musicale della Sardegna. Molto jazz, ma non soltanto jazz. Sempre il martedì alle 18, replica il giovedì alle 11 e domenica alle 12, sempre naturalmente su Redon Air, la radio mai doma e mai di moda.

gioco di scacchi, ma tu mi mangi. Ed io che avanzo, ma tu mi mangi. Ed io che scappo, ma tu mi mangi. In diagonale, ma tu mi mangi. In bianco e nero, ma tu mi mangi, ma tu mi mangi. Dama.

17 maggio Quattro Amori va in pausa per qualche mese per darmi il modo di preparare la prossima stagione. Ma non vi liberate di me. Il 19 maggio parte Quattro Amori Jazz Club, una nuova trasmissione alla scoperta del panorama musicale della Sardegna. Molto jazz, ma non soltanto jazz. Sempre il martedì alle 18, replica il giovedì alle 11 e domenica alle 12, sempre naturalmente su Redon Air, la radio mai d'oma e mai di moda.

0: aspetto, vedi. Con l'Odissea e il tempo passava, con le stagioni a passo diciava, e le...
1: Questo è stato questo è stato il primo intoppo, lo so.
0: Cadesti a terra senza un lamento e ti accorgesti in un solo momento che il tempo non ti sarebbe bastato, che la tua vita finiva quel giorno.
1: Qui ho cominciato a cadere seriamente.
0: Dormi sepolto in un campo di grano. Non è la rosa, ma è un anè. Non è la rosa, non è la rosa, non è il tulipano.
1: T'avrei fischiato anch'io, sai? Sei fortunato che non ero in teatro.

Meu amor.

al circo che sta in piazza. Non si paga proprio niente, pensa a tutto certa gente, ma lui tutto questo è il pagliaccio.

spostarsi a un ristorante si starà con gli occhi intorno cerchi e non si sa, fa niente, tanto è un gioco che si fa stando soli, stanchi e forestieri, ma guardando fuori un paesaggio avrai. E laggiù montagne languide vedrai, e sempre te ne invaghirai. Un grande amore, e ancora tu le vorrai. Nord, nord, nord, mille e una notte laggiù. Luna nel viaggio. Tra le aquile. Complesso è questo aroma che ha il caffè, opaco e scintillante, ma ormai in te, tostata è tutta l'Africa e gli dèi si divertono e ridono in fondo agli occhi di lei.

ad angoli e a spigoli sarà voluta e costruita ogni città, è quadrata ogni nuvola sarà, è il cielo cupo, l'ansia degli abissi avrà, e può darsi a un ristorante si starà con gli occhi intorno cerchi e non si sa, fa niente, questo è un gioco che fan gli dèi, si divertono e ridono in fondo agli occhi di lei.

17 maggio Quattro Amori va in pausa per qualche mese per darmi il modo di preparare la prossima stagione. Ma non vi liberate di me. Il 19 maggio parte Quattro Amori Jazz Club, una nuova trasmissione alla scoperta del panorama musicale della Sardegna. Molto jazz, ma non soltanto jazz. Sempre il martedì alle 18, replica il giovedì alle 11 e domenica alle 12, sempre naturalmente su Redon Air, la radio mai d'oma e mai di moda.

0: noi siamo qui questa sera insieme al più grande protettore che ci sia, non dico a Milano, non dico neanche in Lombardia e non dico neanche in Italia.
1: Il 17 maggio Quattro Mori va in pausa per qualche mese per darmi il modo di preparare la prossima stagione, ma non vi liberate di me. Il 19 maggio parte Quattro Mori Jazz Club, una nuova trasmissione alla scoperta del panorama musicale della Sardegna. Molto jazz, ma non soltanto jazz. Sempre il martedì alle 18, replica il giovedì alle 11 e domenica alle 12, sempre naturalmente su Red On Air, la radio mai doma e mai di moda. Martedì alle 18, replica il giovedì alle 11 e domenica alle 12, sempre naturalmente.

anche su Red On Air, la radio mai doma e mai di moda. Martedì alle 18, replica il giovedì alle 11 e domenica alle 12, sempre naturalmente su Red On Air, la radio mai doma e mai di moda.

¿Sabes cuando te escribo? Me viene una cierta nostalgia. Y del resto son siempre lo estúpido romántico que ancora confondo il presente col passato. Ma il tempo spesso è fatto che si apprezza sempre dopo. E le vecchie facce sono qualcosa che cambia tra le righe. E io che le rivedo e ci ripenso. Io vorrei ancora, ancora.

parentes desconosciuti. Ci trattavamo da signori. E alle 5 di mattina

17 maggio Quattro Amori va in pausa per qualche mese per darmi il modo di preparare la prossima stagione. Ma non vi liberate di me. Il 19 maggio parte Quattro Amori Jazz Club, una nuova trasmissione alla scoperta del panorama musicale della Sardegna. Molto jazz, ma non soltanto jazz. Sempre il martedì alle 18, replica il giovedì alle 11 e domenica alle 12. Sempre naturalmente su Red On Air, la radio mai d'oma e mai di moda. Martedì alle 18, replica il giovedì alle 11 e domenica alle 12. Sempre naturalmente su Red On Air, la radio mai d'oma e mai di moda. Martedì alle 18, replica il giovedì alle 11 e domenica alle 12. Sempre naturalmente su Red On Air, la radio mai d'oma e mai di moda.

17 maggio Quattro Amori va in pausa per qualche mese per darmi il modo di preparare la prossima stagione. Ma non vi liberate di me. Il 19 maggio parte Quattro Amori Jazz Club, una nuova trasmissione alla scoperta del panorama musicale della Sardegna. Molto jazz, ma non soltanto jazz. Sempre il martedì alle 18, replica il giovedì alle 11 e domenica alle 12, sempre naturalmente su Redon Air, la radio mai doma e mai di moda.

17 maggio Quattro Mori va in pausa per qualche mese per darmi il modo di preparare la prossima stagione. Ma non vi liberate di me. Il 19 maggio parte Quattro Mori Jazz Club, una nuova trasmissione alla scoperta del panorama musicale della Sardegna. Molto jazz, ma non soltanto jazz. Sempre il martedì alle 18, replica il giovedì alle 11 e domenica alle 12. Sempre naturalmente su Redon Air, la radio mai d'oma e mai di moda.

attivato la barista, niente male. Mi brucio col caffè e sfoglio un po' il giornale. Mastico la gomma.

chissà perché non piove mai quando ci sono le lezioni. Una curiosa

17 maggio Quattro Amori va in pausa per qualche mese per darmi il modo di preparare la prossima stagione. Ma non vi liberate di me. Il 19 maggio parte Quattro Amori Jazz Club, una nuova trasmissione alla scoperta del panorama musicale della Sardegna. Molto jazz, ma non soltanto jazz. Sempre il martedì alle 18, in replica il giovedì alle 11 e domenica alle 12, sempre naturalmente su Redon Air, la radio mai d'oma e mai di moda.

ed era d'inverno, e come gli altri verso l'inferno, te ne vai triste come chi deve, il vento ti sputa in faccia la neve. Fermati Piero, fermati adesso, lascia che il vento ti passi un po' addosso, dei morti in battaglia ti porti la voce.

fantasia. Cadesti a terra senza un lamento,

Alla sera vedo donne bellissime da Venezia arrivare fin qua e salire le scale e frusciare come mazzi di rose. E il profumo rimane nell'aria quando la porta si chiude ed allora le immagino nude aspettare. Sono attrici scappate da Roma o cantanti non ancora famosi che si fermano per una notte, per una stagione, ed allora le immagino nude aspettare. Sono attrici scappate da Roma o cantanti non ancora famosi che si fermano per una notte, per una stagione.

Muoviti, muoviti. Muoviti, muoviti. Muoviti, muoviti. Muoviti, muoviti. Facci sentire un'altra musica, una nuova canzone. Muoviti, muoviti. Non ti

0: Muoviti.
1: Ed è il jukebox, il protagonista della nostra estate su Cose da Pass, puntata numero 101. Inauguriamo appunto il ciclo estivo dopo la puntata 100, la puntata celebrativa dedicata alla musica che piace a me. Adesso invece ci dedichiamo al jukebox, perché è la nostra estate e ce lo ricordiamo benissimo. Sulle spiagge, in montagna, era naturalmente scandita dal ritmo del jukebox, ed è per questo che Cosa da Pass e io medesimo, Pass Scarpato, abbiamo voluto rendere omaggio a quell'epoca irripetibile ascoltando quei brani in sequenza come li ascoltavamo in jukebox, appunto dal jukebox, con la nostra monetina, la 50 lire o le 100 lire, almeno quella che ricordo io, poi più avanti anche le 200 lire. Ed era il paradiso, non c'è niente da fare. Non avevamo una classifica, le classifiche le facevano le radio. Noi semplicemente ascoltavamo la musica al bar, ascoltavamo la musica dalla spiaggia attraverso questi armadi enormi sonori. E dunque, dicevo, come un jukebox, questa la nostra estate insieme per quest'anno, seconda marcia longa di Cose da Pass per quanto riguarda la musica di evasione, diciamo così, per noi almeno era così. Era di evasione, ma era anche di riflessione, perché certe canzoni ci facevano pure riflettere. E cosa facevamo? Quali erano le nostre riflessioni di allora? Naturalmente al primo posto l'amore, e non poteva essere diversamente. E poi imperava il ballo. E naturalmente gli artisti italiani, soprattutto gli artisti italiani, non si facevano assolutamente scrupoli nel proporci dei modelli pure un po' americani per quanto riguarda i ritmi. Ed è il caso di questo primo brano, di questa donzella che dopo tanti tentativi arriva ad un successo planetario immenso che travolge davvero tutti. Lei è Donatella Rettore, Miss Rettore. Il brano è splendido, splendente, go!

un giro di basso veramente spettacolare. Non so se l'avete ascoltato bene, vi invito a riascoltare questo brano, perché il bassista non so chi fosse, per la verità, forse Paolo Stefan, non ne sono sicuro, ma è spettacolare. E naturalmente dopo Donatella Lettore andiamo avanti con il ritmo dal jukebox di quel periodo. Si ascoltava anche questa qua, che era uscita proprio in quell'estate, i Pooh, Io sono vivo, meravigliosa.

Non lo so se è stato l'album più venduto dei Pooh, ma certamente lo si ascoltava dappertutto. E questo brano, insomma, nei jukebox spopolava. C'è da dire ancora un'altra cosa, che tra le canzoni del jukebox e le canzoni da discoteca,

Non c'era necessariamente un incontro, i due mondi non si incrociavano sempre, ma questa che abbiamo sul piatto adesso mise d'accordo un po' tutti, perché oltre ad avere una bella melodia aveva un ritmo veramente americano e oltretutto era uscita un po' prima della rivoluzione, diciamo, in ambito disco music dei Bee Gees, dove insomma trovavamo la melodia classica e il ritmo pop tipico delle discoteche americane. Lui è Alan Sorrenti, il brano è Figli delle Stelle.

Ma non dobbiamo pensare che la musica che arrivava da Oltralpe non veniva ascoltata o veniva ascoltata e ballata solamente in discoteca, anzi, da quello che ricordo io, dominatori assoluti del jukebox di quella fine degli anni 70, inizi anni 80, sono i Rockets. I Rockets, questa band francese che ci aveva stregati tutti con il suo rock spaziale, una specie di melting pot di linguaggi presi dal blues, presi dal rock e poi sintetizzati attraverso gli strumenti che venivano commercializzati allora, strumenti nuovissimi che poi troveranno la massima espressione negli anni 80 e nell'era del digitale, ma i Rockets sono stati pionieri in tutto questo. Il brano che si ascoltava, e me lo ricordo benissimo, era Electric Delight.

1978-79-80 furono i miei anni belli, gli anni in cui io cominciavo a fare la radio. Avevo cominciato in seconda media, pensate, nel 78. Nel mio quartiere a Napoli spopolava la nostra emittente di quartiere, che si chiamava Radio Discoteca TNT 93-800 MHz. Sì, avevamo pure una discoteca, cioè non noi. Il nostro proprietario del bar e anche della radio aveva anche una bellissima discoteca che si chiamava TNT, e da allora, insomma, l'estensione di questa discoteca fu la radio. Da quello che ricordo io, nel suo jukebox spopolava questo brano dei Pink Floyd, Another Brick in the Wall, parte seconda. E noi in radio addirittura facevamo degli esperimenti, lo facevamo girare oltre che a 33 giri, anche a 45 giri e pure a 78 giri, ed era insomma divertentissimo sentire i Pink Floyd cantare come dei topolini. Ma noi ce lo ascoltiamo così, come uscito dagli strumenti della grandissima band inglese. Non so se Roger Waters fosse stato troppo contento, insomma, di avere una sua canzone tra le hit da jukebox, ma tant'è, ormai è acqua passata. E per noi restano solamente cari ricordi. Another Brick in the Wall, parte seconda.

Spettacolare la musica dei Pink Floyd, non c'è nulla da dire, vabbè, ma questo è un altro discorso. La musica che state ascoltando in sottofondo è ancora musica di quegli anni, era uscito un bellissimo album con relativo 45 giri che ascoltavamo attraverso il jukebox e anche in discoteca, andava forte. Si tratta di Gino Socio, l'album era Outline, il brano è The Visitors, che noi qua in Red On Air abbiamo sicuramente ripescato attraverso un LP, chissà da dove è uscito questo disco, nessuno sapeva della sua esistenza, eppure c'è. In quegli anni ancora le canzoni del jukebox, questa sera... che cosa possiamo dire? Un'altra regina del jukebox, chi era secondo voi? Secondo me invece era Loredana Bertè. Il suo brano è La Luna Bussò, dall'album Banda Bertè, sempre del 79. Un brano che ebbe un grandissimo successo e successo che in qualche modo divise con altre divine come lei. Prima abbiamo ascoltato Donatella Rettore, più avanti magari ascolteremo Anna Oxa, ma adesso Loredana Bertè con E la Luna Bussò.

Ma questo jukebox, questo scatolone magico da dove uscivano questi suoni meravigliosi, ma che cos'era? Com'era gestito? C'è da dire una cosa importante, che in quegli anni esisteva il Festival Bar, dove il Festival Bar era questo festival che si svolgeva nella serata finale in settembre, ma che mesi prima, insomma, i risultati dei brani che erano in gara venivano semplicemente segnalati dai gestori del bar, dove c'era un jukebox. C'era una compilation più o meno lunga di brani, una bella lista di brani, da dove stiamo prendendo anche questi. Anche La Luna Bussò faceva parte del Festival Bar del 1979, e naturalmente i gestori poi alla fine del mese davano dei dati a delle persone, a degli emissari del Festival Bar, dove insomma venivano sommati agli altri dati e si portava la canzone avanti o indietro a seconda, insomma, del gradimento del pubblico e del fatto che questi brani venissero gettonati dai ragazzi. Io ho speso una fortuna in quegli anni nel jukebox, ma il nostro jukebox del bar Favetta o del bar Romano, dove abitavo io a Napoli, era molto fornito, molto all'avanguardia. Vi erano i brani del Festival Bar, ma non solo questi, esisteva pure tutta un'altra musica, ma diciamo che nelle estati i brani che venivano selezionati e gettonati erano questi che vi sto passando. Figura centrale nella vita di Loredana Bertè, una delle prime figure centrali, anche con una canzone che faceva parte anche del Festival Bar, vinse pure il premio della critica, se non erro, è il brano I So Pazz di Pino Daniele. Pino Daniele avrà un'affermazione con questo brano nazionale, finalmente il pubblico comincerà ad accorgersi di lui. Eccolo il brano.

Dicevo prima, un'altra figura centrale nella vita di Loredana Bertè è stata sicuramente quella di Renato Zero. Renato Zero che alla fine degli anni 70 è al suo massimo storico. Zerolandia è il suo quinto album in studio, pubblicato nel 78, al quale fece seguito un tour denominato appunto Zerolandia, e da lì i sorcini e tutto il mondo di Renato Zero, dal quale insomma pure io ho assaggiato insomma quello che poteva essere considerato essere un sorcino. Che bei tempi, mamma mia. All'uscita del disco, Renato Zero è noto a livello nazionale, però, come dicevo prima, ha qua il suo culmine. Brani come Triangolo, Chi sei, Sesso S, Sbattiamoci, La favola mia, insomma, lo portano nell'Olimpo dei grandissimi, e sono brani che sono rimasti nella storia della musica. Naturalmente, cosa si ascoltava nel jukebox se non Triangolo e qualche anno dopo Il carrozzone è baratto? Magari queste le metteremo in un altro appuntamento, ma adesso è il tempo del Triangolo.

Ma come si fa a non scatenarsi con questa musica? Lui chi è? Lui chi è? Lui dov'è? Lui dov'è? Ma sì, è qua. Ed è un altro giovanotto di belle speranze che in quegli anni, fine anni 70, aveva pubblicato il suo secondo album dal titolo Chicas. Questo album, insomma, un anno prima era stato preceduto da un singolo che andò pure molto bene in discoteca. Disco Ring lo passava diverse volte. Si tratta di Miguel Bosé, figlio di Luis Dominguín e Lucia Bosé, che prima di intraprendere una bellissima e fortunata carriera cinematografica faceva semplicemente la pop star. Il brano è Super Superman.

Un po' scemotto questo brano, da dire, come molti dei brani di quel periodo, ma c'erano anche altri brani nel jukebox che in qualche modo ci facevano saltare davvero, ed è il caso degli Earth, Wind & Fire, i quali, smessi i panni della sperimentazione soul di Chicago, nel 1979 producono questo splendido album dal titolo I Am, nel quale è contenuto il singolo Boogie Wonderland.

È sempre il 1979, questa sera ci siamo dedicati soprattutto al ritmo, abbiamo trascurato un po' la melodia, ma come dicevo prima, per la melodia insomma ci rifaremo nel secondo appuntamento delle canzoni del jukebox, anche per dare un po' un senso e non fare la solita hit parade, anche perché noi l'hit parade non la facciamo, a noi la musica ci piace tutta e la musica non è mai competizione, ma unione, scambio di esperienze, ecco. Dunque, un'altra regina del jukebox di quegli anni era sicuramente Viola Valentino, ex moglie di Riccardo Fogli, stesso produttore. Nei suoi dischi suonava anche il mio fratellone Roberto Puleo, al quale va un saluto dalla terra al cielo, perché sicuramente starà suonando con gli angeli assieme al suo adorato Pino Daniele. Il brano ne ha fatti tanti, Viola Valentino, a me piacciono tutti e ve li farò sentire tutti quelli del jukebox, ve lo assicuro, in quest'estate ci terremo compagnia anche con lei, Viola Valentino. Dunque il brano che spaccò ogni classifica in quei mesi, insieme a Loredana Bertè, insieme a Donatella Rettore, insieme a ad Alan Sorrenti ed altri, fu proprio questo: Comprami. Io sono in vendita. No, assolutamente. Io sono sposatissimo e non sono più sulla piazza. Lasciamo la piazza ad altri. Intanto noi ci ascoltiamo Viola Valentino, Comprami.

E a malincuore siamo arrivati alla fine di questo primo appuntamento. Abbiamo inaugurato la seconda marcia longa estate di Redonair di Cose da Pass, le canzoni del jukebox. Le canzoni del jukebox di quell'estate, di quell'autunno e anche di quella primavera, se vogliamo. In questa puntata, insomma, ci siamo dedicati alla fine degli anni 70, ma soprattutto la cosa più importante è che abbiamo ascoltato molte canzoni belle ritmate. La prossima volta, insomma, ci dedicheremo di più alla melodia, senza però trascurare il ritmo. Non siamo mai integralisti qua a Redonair, l'ho detto più volte. Così come abbiamo cominciato e così finiamo. La mia banda suona il rock, insomma, brano immenso, universale, immortale per voi. Intanto il consueto ciao ciao ciao da Pass Scarpato, Redonair, Cose da Pass.

17 maggio Quattro Mori va in pausa per qualche mese per darmi il modo di preparare la prossima stagione. Ma non vi liberate di me. Il 19 maggio parte Quattro Mori Jazz Club, una nuova trasmissione alla scoperta del panorama musicale della Sardegna. Molto jazz, ma non soltanto jazz. Sempre il martedì alle 18, replica il giovedì alle 11 e domenica alle 12, sempre naturalmente su Redon Air, la radio mai doma e mai di moda.

e abitando in mezzo al mondo e bevendomi un pascià. Tutto quel che passa dentro

Anna. Ba ba ba ba ba ba bum ba. Ba ba ba ba ba ba bum. Già un bel narcisismo di una fissa italiana che svise vola sopra le tenebre per noi. Che so che qua è degli indiani, capito? Vivo, amico, mi penso una stanzetta umida, una stufetta elettrica, però la idiosincrasia di una metropoli dove si sente una che girare le ruote del mondo come essere dentro in oh bam baba di baba bamba baba da di baba ana.

Ah, gli occhi della fantasia mi dicono no, questa è una vera cretineria, cretineria, dice il matador, dice il venditore, che ti do un pezzo di lana inglesa,

La sua età le difetterà la competenza, presto finirà le capacità con l'esperienza. Dove sono andati i tempi d'una volta per Giunone, quando ci voleva per fare il mestiere anche un po' di vocazione.

invocherai più di una notte, ti alzerai disfatto rimandando tutto al 26. Quando incasserai te la ti darai mezza pensione, 10.000 lire per sentirti dire micio bello e bamboccione.

mille spese, ma se capirai, se ricercherai fino in fondo, se non sono gigli, son pur sempre figli, vittime di questo mondo.

Ciao a tutti, ben ritrovati nella 16ª tappa del nostro viaggio alla scoperta del cinema. Oggi andremo alla scoperta delle arene estive e poi parleremo di un attore amato in tutta Italia, ma lo andremo a scoprire dopo, per ora parliamo della prima parte della puntata. Le arene cinematografiche all'aperto con proiezioni sono vecchie quasi quanto il cinema e non è azzardato il paragone con quei frequentatissimi luoghi di divertimento e spettacolo estivi che furono gli antichi anfiteatri. Nell'antichità e in seguito nel Cinquecento, nelle sere d'estate si usciva per andare a vedere attori che mettevano in scena dal vivo brillanti commedie o tragedie piene di pathos. Successivamente, con l'Ottocento e con l'epoca borghese, gli spettacoli vengono rinchiusi nei teatri e il divertimento diventa appannaggio delle élite. La nascita del cinema, infine, stravolge ogni cosa. Innanzitutto perché la settima arte è fin da subito uno svago per tutti, è un passatempo popolare che porta subito con sé i primi cinema all'aperto per le sere più calde, costruite nella maggior parte in epoca fascista. Molti dei cinema all'aperto in Italia infatti risalgono ad epoche passate, a sud sono gli anfiteatri antichi a farla da padrone, prima fra tutti quello di Taormina, che ospita in questi giorni il 57esimo Taormina Film Fest, uno dei principali eventi cinematografici dell'estate italiana. Sono poi moltissime e sparse in tutta la penisola le arene costruite in epoca fascista, assolutamente riconoscibili a causa della loro architettura massiccia e partite dalla Romagna, dove negli anni 30 gli architetti del fascio ne studiavano una al giorno. La storia delle arene e del cinema all'aperto a Bergamo affonda le sue radici nei primi del Novecento, evolvendosi da fenomeno popolare del dopoguerra fino a diventare un pilastro culturale dell'estate bergamasca, grazie all'impegno di storiche cooperative locali. La consuetudine delle proiezioni estive sotto le stelle a Bergamo si è consolidata soprattutto a partire dagli anni 60. Prima di allora la città vantava una rete fittissima di sale cinematografiche al chiuso, come lo storico Aquarium aperto nel 21, il Rubinio, l'Astra. Con l'avvento della televisione per contrastare la tendenza del pubblico a rimanere a casa, si iniziano ad investire sulle proiezioni estive all'aperto, inaugurando una tradizione diffusa sia nei cortili del centro che negli oratori di quartiere. Oggi la tradizione del cinema all'aperto a Bergamo è legata a due arene principali animate da una forte identità culturale. Il primo è l'esterno notte della Bottanta Film, rappresenta l'arena estiva bergamasca per eccellenza. Organizzata dalla cooperativa La Bottanta Film, attiva a Bergamo dal 76, la rassegna ha superato i 40 anni di storia, trova la sua storica collocazione nel suggestivo cortile della biblioteca Cavestazzi in via Tasso. Nei decenni passati l'evento era celebre anche per le sue maratone notturne, in cui gli spettatori portavano cuscini e materassi per guardare film fino all'alba. Oggi continua a offrire una fitta programmazione estiva tra anteprime, film di sé e grandi classici. La seconda arena è l'Arena Santa Lucia del SAS, Servizio Assistenza Sale, gestita proprio da loro e quindi dalla Diocesi di Bergamo, realtà che cura anche le sale storiche del Conca Verde e Cinema del Borgo. Questa arena si accende ogni estate nel suggestivo chiostro della scuola Imiberg in via Santa Lucia 14. L'arena unisce la proposta di film di qualità e prime visioni della stagione e rassegne tematiche specifiche dedicate all'ambiente e alla sostenibilità, come Open Your Eyes. Bene, direi di fare un piccolo stacco musicale e poi andiamo a scoprire di chi parleremo quest'oggi. A tra poco.

0: Quest'oggi parleremo di Antonio Albanese, di origine siciliana, si iscrive alla Scuola Civica d'Arte Drammatica di Milano, diplomatosi nel 1991. Debutta come attore di cabaret al Teatro Zelig di Milano, lavorando poi come comico nel piccolo schermo al Maurizio Costanzo Show nel 92, sulla Testa sempre nel 92 e soprattutto con Mai Dire Gol nel 93, condotto dal Jalapas Band, che gli fa rapidamente avere una notorietà incredibile. Stesso successo che gli riserverà il teatro nei suoi spettacoli in giro per l'Italia, Misti del 92, Uomo 92, poi ripreso nel 94, Patatam del 93 e giù al nord del 97, scritto con Michele Serra e Enzo Santin. Il suo esordio cinematografico avviene nel 93 sotto la direzione di Silvio Soldini, ne Un'anima divisa in due, accanto a Fabrizio Bentivoglio e Renato Scarpa. Proseguirà poi con una carriera che alterna il piccolo al grande schermo e questo al teatro, ma dove unico punto di riferimento è Bologna, città dove vive con una moglie e la figlia. Nel tubo catodico continuerà poi a far ridere i telespettatori come protagonista di trasmissioni anche ironiche, come Celito Lindo del 95, Comici del 2000, Non c'è problema del 2003. Al cinema sarà regista di se stesso nell'esilarante commedia Uomo d'acqua dolce del 96, seguita da La fame e la sete del 99 e Il nostro matrimonio in crisi del 2002, coadiuvato dalla sceneggiatura divertente di Vincenzo Cerami. Mentre in teatro farà un exploit di spettacoli teatrali nel 99, portando in scena Concerto apocalittico per Grilli, Margherite, Blatta e Orchestra, scelto per ben due volte da Carlo Mazzacurati per le pellicole Vesna va veloce nel 96 e La lingua del santo del 2000. Proprio per quest'ultima viene nominato in Assi d'Argento come miglior attore protagonista per il suo ruolo di ladruncolo, affiancato da un don chisciottesco Bentivoglio. Ma parliamo del film La lingua del santo. Il film racconta una storia ambientata in Veneto, precisamente a Padova. I protagonisti sono Willy, interpretato da Fabrizio Bentivoglio, e Antonio, interpretato da Albanese, due amici sulla quarantina, disoccupati e delusi della vita. Prima in preda nella depressione, dopo aver perso il lavoro, e la moglie Patrizia, interpretata da Isabella Ferrari, mentre il secondo è un vecchio ex giocatore di rugby. Per sbaccare il lunare, due commettono i piccoli furti in giro per la città. Una notte, mentre stanno rubando le offerte dei fedeli dentro la Basilica di Sant'Antonio, notano la presenza di una reliquia molto venerata dai panovani. Si tratta della lingua del santo. Willy e Antonio realizzano di trovarsi di fronte all'occasione che potrebbe cambiare per sempre le loro vite e decidono di prendere l'oggetto sacro per poi chiedere un ricco riscatto. Il, tra virgolette, rapimento attira l'attenzione dei giornali e dell'opinione pubblica. Tra i fedeli devoti al santo c'è chi addirittura è disposto a pagare il miliardo di lire per riavere la reliquia, ma i tentativi di scambio si rivelano piuttosto pericolosi per Willy e Antonio. Andiamo ad ascoltarci il trailer del film.
1: Lo conosci l'antifurto Stetson?
2: È un blef.
3: Ladri! Sono due!
4: Anche come ladri volevamo poco. C'è mica niente di male a riconoscere i propri limiti.
5: Sono uno che c'ha fame.
6: Mi fai male?
5: Oh, cazzo.
4: Non eravamo ladri schedati. Eravamo solo due teste di caso qualunque. Era stato lui. Sant'Antonio a lasciarsi rubare la lingua.
5: E nera?
4: Ce l'aveva data lui per aiutarci. E questa era la nostra forza. Avevamo in pugno quella città.
5: Dici che pagano? Pagano.
4: che ci aveva sempre respinto.
6: Quanto volete? Uno?
7: Siamo lontani, Maritan!
8: Un milione?
6: Un miliardo, imbecile.
4: Un grosso riscatto.
7: Ridateci la reliquia del santo.
9: Ma non è stata colpa mia.
10: E niente polizia.

0: così affrontare il mio destino da solo, come un cavaliere antico. E io adesso sono quello che ha rubato la lingua del santo.
1: Chi sta vincendo?
2: Dimmi la verità. Però lo sai, vero? Lo può sapere, dai.
3: Se stavolta vedo un solo poliziotto, mi mangio la lingua, sì.
4: E mentre i fratelli Taviani lo diligono in Tu ridi del 98, lui doppia il grande ratto nel film d'animazione La gabbia nel gatto del 98 di Enzo Dalò. Nel 2005 Albanese collabora ancora una volta con la Jalapas Band Mai dire lunedì, dove è l'occasione di portare due dei nuovi personaggi, Pier Peter, che poi si scoprirà Pier Piero, stampalato economista innamorato del calciatore di Milan, Gennaro Gattuso, il filosofo cocainomane Mimmo Martinelli, eccetto da qualunque politico calabrese depravato e corrotto. Ma parliamo di qualunque mente, eccetto c'è senza dubbiamente il sequel del film. Il primo racconta la storia di Cetto da Qualunque, interpretato da Antonio Albanese, corrotto uomo d'affari calabrese che dopo la latitanza all'estero decide di tornare in Italia. L'uomo era scappato dal bel paese per evitare la giustizia, ma ora che è rientrato nel suo paesino, Marina di Sopra, porta con sé la sua nuova famiglia, formata da una bellissima ragazza di colore e una bimba di cui lui non ricorda mai il nome. A ritorno in patria Cetto però non ritrova solo il suo braccio destro Pino, ma anche la precedente moglie e il suo figlio Melo, interpretato da Davide Giordano. A questa situazione, già di per sé delicata, si aggiunge un aggravante. Il paesino è a rischio legalità e tutte le sue proprietà, ottenute illegalmente, rischiano di essere confiscate. L'unico modo per risolvere la questione è candidarsi come sindaco e battere alle elezioni non è Stu De Santis. Nel secondo invece segna il grande ritorno al cinema di Cetto da Qualunque, l'indimenticabile personaggio creato e interpretato sempre dal nostro Albanese. Non si sapeva che fine avesse fatto Cetto da Qualunque, il politico calabrese.

0: sta anche nel pensiero che i tedeschi hanno di lui, considerato alquanto eccentrico e bizzarro, soprattutto a causa delle sue strambe convinzioni, come quella secondo cui il paese almeno alemanno, scusate, è una terra di conquiste o quella che vuole la mafia, un brand italiano di altissima qualità. Cettola qualunque non si è sistemato solamente dal punto di vista professionale, ma anche nella sfera privata. Ora ha una bellissima moglie tedesca, un figlio e due suoceri neonazisti che lo vedono con lo stesso occhio simpatizzante con cui guardano i migranti. L'imprenditore però non ha dimenticato la sua patria, l'Italia, e presto si presenta anche l'occasione giusta per fare ritorno. La zia che lo ha accudito sin da bambino è grave e vorrebbe che il suo amato nipote torni a fare visita prima che sia troppo tardi. Anziana sul letto di morte, ha riservato a Cetto un saluto speciale. È intenzionata infatti a rivelargli quali sono le sue vere origini. La verità sui suoi natali cambierà la sua esistenza per sempre, quella dei suoi cari e anche il destino di tutti noi. Andiamo ad ascoltarci i trailer dei due film.
1: Convocati dal Signore per questa celebrazione eucaristica, chiediamo la conversione del cuore e il perdono dei peccati. Signore!
2: Sì, pronto. Ah, sei
1: Cristo,
2: tu? Sì.
1: perdona se
2: Siamo in
1: talvolta
2: una
1: la nostra
2: chiesa, un po' di
1: voce.
2: buona creanza.
3: Affettivamente, prego, sto telefonando, va, se per cortesia abbassa un po' il volume, un po' di creanza, va, veramente.
4: Mi è stato chiesto se vengo eletto cosa intendo fare per i poveri e bisognosi.
5: Una beata minchia!
3: Quante volte ti devo dire che le tasse sono come la droga? Se le paghi una volta anche solo per provare, finisce che ti prende la voglia.
6: Signora, gentilmente mi fa la ricevuta fiscale.
7: Bancarotta fraudolenta, false fatturazioni, riciclaggio.
8: Ma manco ad essere rubato qualcosa a qualcuno!
9: Tu devi essere il nostro sindaco. Ho bisogno di riflettere.
10: Hai riflettuto?
9: 3 volte, ma ancora non sono convinto.
11: Ma lo sa che lei ha un bel corpo d'assessore?
12: Porteremo barche di pilo, navi cariche di pilo, insommamente, fortissimamente pilo.
13: C'è in lui un qualcosa di ancestrale, un qualcosa anche di animale.
12: Permesso, permesso, permesso, avanti. È ancora calda, tutti hanno diritto di votare.
14: Papà!
13: Melo! Mi è mancata tanto la famiglia. Era così forte la mancanza che infattamente in questi anni me ne sono fatto un'altra. A loro sarà una grande amicizia.
14: Andiamo.
15: So che c'è una bellissima mostra di pittura.
13: Ti piace dipingere? Ti porto a dipingere. Ho i pennelli in macchina.
16: Moluzzo, ti piace il mio disegno?
17: Onda calabra, qualunque mente, se c'è pilo non ci manca proprio niente. Onda calabra,
18: spezzata. Ma lei la conosco e non la voto. Voto De Santi.
17: Infattamente, se ti picchi uno rimane quasi niente. Onda calabra, qualunque mente.
19: State ascoltando Redoner.
20: Prima che io muoio, tu devi sapere la verità.
21: Certo.
20: Sei figlio di un principe.
22: Ah, cazzo, cazzo!
23: La democrazia non può garantire più niente. Un re, sì.
24: E lei ha 2 lauree.
23: Sì, lo vedo davanti e dietro anche un master. Assunta.
25: Cazzo, cazzo. Oggi scriviamo una pagina che entrerà nei libri di storia. Ammesso che qualcuno abbia ancora voglia di leggere sti cazzi di libri.

0: Cosa fai? Mi paghi? Sono tua moglie.
1: Ma scusa, l'ha bottuto. Scusa.
2: Stronferà anche al cinema per la regia di Pupi Avati e accanto a Katia Ricciarelli nella seconda notte di nozze del 2005, per il quale avrà una candidatura sia ai David di Donatello che ai Nastri d'Argento. Liliana, Katia, interpretata da Katia Ricciarelli, è diventata vedova il giorno dopo le sue nozze a causa di problemi economici e si vede costretta ad andarsene da Bologna con il figlio Nino, interpretato da Neri Marco Re, un ladruncolo solito a usare sua madre per

sopravvivere. La donna ha chiesto aiuto a suo cognato Giordano, interpretato da Antonio Albanese, che però non le nasconde di essere fortemente attratto da lei da sempre, ancor prima che si sposasse col fratello. Così la vedova decide di allontanarsi da lui. Dopo una serie di furti e bravate, Nino convince Lidia a trasferirsi in Puglia, dove abita lo zio. L'uomo, che per diversi anni è stato chiuso in una clinica psichiatrica, oggi lavora come artificiere. Li accoglie entusiasta, a differenza delle zie di Giordano, Suntina e Eugenia, che vedono il loro arrivo in modo molto ostile. Pur di aiutare sua cognata e il nipote, infatti, è costretto a cedere alle due anziane parti della sua eredità. Nel frattempo, trova anche un lavoro a Nino nello studio di un suo amico notaio. Tutto va a rotoli, però, quando il ragazzo tende a truffare anche loro per rubargli il denaro della cassa cambiali. Andiamo ad ascoltarci il trailer del film.

0: è? Guarda, zia, guarda.
1: Perché c'è scritto senza dire niente?
2: Non so. Se uno vuole una puttana, mica se la va a cercare al nord, con tutte le zoccole che abbiamo qui da noi.
3: È incorreccato, l'hai rubato?
1: Scherzi, mica la prima volta che ti riforniscono.
2: Un nipote non lo sapeva. E si chiama Nino, come il cane del latino.
4: Chi siete?
5: Sono lì.

0: Vespero, siete diventata ancora più bella di tutte.
1: Ma ti rendi conto di quello che stai dicendo?
2: Sì, io non voglio che voi andate via.
3: A contare tutti quei soldi vi sciupate le mani.
4: State scherzando, vero? Non è che voi mi possedete, avvocato.
0: Come fate ad essere sicuro che è stato lui?
5: Mi ha sedotta.
3: Si sta inventando tutto.
6: Mamma, che stiamo andando dallo zio, per favore.
0: Ho convinto le zie a farvi provare a essere vostro fidanzato.
7: È un miracolo, mamma.
8: Albanese lavora frequentemente con Paola Cortellesi, specialmente in Mamma o Papà. Il film vede protagonista la coppia formata da Valeria, interpretata da Paola Cortellesi, e Nicola, interpretato da Antonio Albanese. Dopo ben 15 anni di matrimonio, i due hanno deciso di divorziare in maniera civile. L'amore finisce, non è una tragedia ed è meglio fermarsi in tempo prima di diventare due amici che si fanno compagnia la sera davanti alla televisione. Sono d'accordo su tutto, altrimenti casi, affidamento, congiunto, dei figli, proprio quando si sono decidati a dare la notizia ai loro tre ragazzi, capita ad entrambi l'opportunità di partire all'estero per l'occasione lavorativa della vita. Valeria, da brava compagna e amica, è subito pronta a farsi indietro, ma quando scopre che Nicola ha una tesca con un'infermiera giovane e carina, non è più disposta a sacrificarsi, anzi accetta al volo il suo nuovo incarico. A Chianzara custodia i figli nei 7 mesi durante i quali entrambi i genitori hanno deciso di accettare le rispettive proposte di lavoro all'estero. Se i due non sono in grado di stabilirlo, saranno i bambini a scegliere se stare con mamma o papà. Dato la guerra tra Nicola e Valeria è dichiarata e la posta in gioco è esattamente opposta a quelle delle normali famiglie in fase di divorzio. Lottate per non ottenere l'affidamento dei figli e fare di tutto perché questi scelgano l'altro genitore. Andiamo ad ascoltarci il trailer del film.
9: Io e Valeria ci separiamo.
10: È vero, è così, è la vita.
11: E i ragazzi come l'hanno presa?
10: Cosa?
11: Nel migliore dei modi possibili.
12: Sono esterrefatto.
13: Lo faccio trasferire in Svezia.
9: Amref parte per il Mali.
11: Devi partire tu.
9: No, perché devi rinunciare tu?
11: Chi parte?
9: Io.
11: E chi accudisce i ragazzi?
9: Lei.
11: O vi mettete d'accordo o saranno loro a decidere se stare con mamma o papà. Allora vuoi la guerra?
9: Sei tu che vuoi la guerra.
11: Sì, voglio la guerra.
14: È normale che sento aria?
10: Non toccare, che ora lo pareggio.
14: No, ma pareggi cosa?
10: Pareggi?
14: Fammi vedere.
15: Papà, possiamo tornare a casa adesso?
16: Tesoro, è importante che io e te parliamo.
15: E dobbiamo farlo proprio qui.
17: Quello di cui avete bisogno ora è di un punto di riferimento paterno.
18: Se ti metti con questo mi trovo.
16: Questa è casa nostra.
11: Si preoccupa del seno.
19: Ha paura che le venga come il mio.
15: Mamma!
19: Guarda.
15: No!
8: Ha un successo e anche come un gatto in tangenziale e come un gatto in tangenziale ritorno a Coccio di Morto. Tutti diretti da Riccardo Milani, come pure Grazie ragazzi del 2022. Il film racconta la storia di Antonio, interpretato dal nostro carissimo Antonio Albanese, un attore con una grande passione per la recitazione, ma che purtroppo non riesce a trovare un lavoro in questo campo. E così, chi decide di accettare un impiego come insegnante e di tenere un laboratorio teatrale e ha degli alunni molto particolari. Antonio infatti dovrà insegnare in un carcere e la sua classe sarà composta da detenuti. Nonostante inizialmente sia molto scettico riguardo a questa iniziativa, l'attore dovrà ricredersi quando si ritroverà di fronte alle persone con un talento. Questa scoperta lo entusiasma così tanto da risvegliare in lui quella passione per il teatro, ma che, claro che col tempo si stava smorzando. Antonio si rivolge quindi alla direttrice dell'istituto penitenziario per chiederle il permesso di portare a compagnia di detenuti fuori dalle mura del carcere per dare loro l'opportunità di salire su un vero palcoscenico e mettere in scena l'opera di Beckett Aspettando Godot. Lezione dopo lezione i suoi alunni riescono ad aprirsi con lui grazie alla recitazione, che permette loro di avere anche una valvola di sfogo. E una volta che Antonio riesce a conquistare pienamente la fiducia della sua classe, la compagnia darà il via a un vero e proprio tour teatrale. Andiamo ad ascoltarci il trailer del film.
5: Prendi,
7: tutto
5: sì,
7: dentro,
5: sì,
7: tutto
5: sì,
7: dentro!
12: Oh. Sold!
20: Stop, ce l'abbiamo.
5: Ciao.
7: Ciao.
5: Antonio. Qua dopo anni di gemiti e orgasmi, tu mi ringrazierai. Questa è una di quelle esperienze che ti riportano alle radici profonde del nostro mestiere.
21: È la prima volta che si tiene un laboratorio teatrale in questo carcere.
22: E qua va il teatro.
23: Entra, entra pure.
24: Buongiorno a tutti e scusate il ritardo.
25: Non c'è dove sta Favino.
5: Ma io cosa ci devo fare con quelli, eh? Monta su quel palco e dimostra a tutti che sei ancora vivo.
26: Tre tigri contro tre tigri.
27: Se l'arcivescovo di Costantinopoli si dà arcivo, c'è un cazzo da pasta arcivescovo.
5: No. Aspettando Godot di Samuel Beckett.
21: Cos'è?
5: È una cosa bellissima.
21: Michele, è d'accordo?
5: Oh, col cazzo, Antonio. Sembra fatto per loro, ascolta. Loro sanno cosa vuol dire aspettare.
27: Aspettami i colloqui.
26: Aspettiamo il giorno dopo.
5: Va bene, guarda.
27: Cazzo, c'ho le vertigini.
24: C'ha sapore, oh.
5: Reciterete in un teatro vero. Ci sarà un pubblico, i vostri amici, le vostre famiglie. Ma dovete lavorare e mai scoraggiarvi. Vi fidate di me?
28: Noi siamo i soliti.
26: Vendevo libri, poesie, per strada. Sai, pensavo di essere abituato a quelli che ti chiamano immigrato del merda. Ma poi una volta non ci ho visto più.
5: No, pezzo di merda.
29: Mi ha chiesto perché ho fatto. Perché volevo che mi vedeva recita.
5: La mia non sa scrivere. Balbetta, ma ha imparato un monologo di 3 pagine, come scalare l'Everest. Lo stiamo scalando tutti.
21: E mentre a pretesa che voi veniste pagati, lui lo sta facendo gratis. Lo fa per voi. E voi? Perché lo fate?
5: Forza Godot! Come vi trovate?
30: Peschi per caso. Liberi, liberi, liberi.
5: Ma dove cazzo siete stati?
31: Istituto di bellezza.
5: Ma siete pazzi? E tu cosa hai combinato? La competizione?
32: Beckett lo abbiamo recitato, ma con questi ragazzi si è riempito di significato.
27: Questo è come la finale dei Champions League, professor.
8: L'anno successivo torna alla regia con il film 100 Domeniche, film drammatico di cui anche è protagonista. Il film racconta la storia di Antonio, interpretato da Albanese, che lavora come operaio in un cantiere nautico e che conduce una vita per lo più tranquilla. Trascorre il libero tempo a giocare a bocce con gli amici, si prende cura dell'anziana madre, ha una figlia, Emilia, che adora, avuta dalla sua ex moglie, con cui in ottimi rapporti. Un giorno Emilia comunica al padre l'intenzione di volersi sposare e Antonio ne è davvero felice, perché finalmente può coronare uno dei suoi sogni, regalare a sua figlia il ricevimento che ha sempre desiderato, grazie ai risparmi messi da parte da una vita. Peccato che la banca in cui l'uomo è cliente sembra nascondere qualcosa, infatti è difficile comunicare con i dipendenti che improvvisamente risultano sfuggenti e il direttore cambia in continuazione, senza alcuna spiegazione. Il sogno di Antonio di pagare le nozze di Emilia si rivelerà davvero una dura impresa e l'uomo capirà a sue spese che chi custodisce i loro tesori non è detto che custodisca anche i loro sogni. Andiamo ad ascoltarci il trailer del film.
33: Per un pelo
34: sempre si lodato.
33: Sempre.
35: Buona cena!
5: Ma se io ti chiedessi di lasciarla e di metterti con me?
34: Ma tu scherzi sempre.
35: Mio padre mi dice sempre che lei è stato il più bravo tornitore dell'azienda.
5: Sono andato in prepensionamento, sai, lavoro non ce n'era più tanto.
35: Gli anziani costano di più.
5: E che pirla che sei.
36: Senti più dall'orecchio sinistro o dal destro?
34: Sì, benissimo.
37: Senti, papà, io e Chicco volevamo dirti una cosa.
5: Mi devo preoccupare?
37: Sì.
5: Mamma, la sei sposa l'Emilia, te capì?
0: quanto mi può costare secondo voi tutto?
33: È che non vedevi l'ora, Antonio. Tira fuori sti soldi, che c'è una figlia sola.
0: Quanto tempo ci vuole per avere 30.000 euro sul conto? Io vedo che le sue azioni viaggiano vere spiegate. Lasciali tranquille di aumentare il loro valore. Posso vedere la mia situazione adesso? Sono soldi miei, non le pare?
1: No, devo chiederle di passare un'altra volta.
2: Tu non hai investito i tuoi risparmi in azioni. Non sarei stato così pazzo.
0: Io ho firmato come sempre, Margherita. Non avevo capito. Io mi fidavo.
37: Non è il momento di fare grandi cose. Magari faremo più avanti una festa. Che dici?
0: Possiamo fare a meno di tante cose, ma non del matrimonio di mia figlia. Io non ho mai messo niente in azione. Non sapevo niente di azioni. Io mi fidavo, mi sono sempre fidato. Tutto quello che ho è in quella banca. È il lavoro di una vita. Ho sbagliato solo io, Umberto. Dimmelo. Chi ha sbagliato solo io, dimmelo.
3: Mi hanno tolto tutto. Da un giorno all'altro non ho più nulla.
37: Ti sei occupato di me tutti i giorni della tua vita per 27 anni. Adesso posso aiutarti.
3: Tranquilla, dai, stai tranquilla, sia giusta.
0: Evviva!
4: Evviva!
0: Evviva!
2: Ti ricordi come rideva l'Emilia col gioco del matrimonio?
8: Nel 2024 è protagonista di Un mondo a parte, ancora una volta diretto da Milani, in cui recita accanto a Virginia Raffaele. E si racconta la storia di Michele Cortese, interpretato da Antonio Albanese, un maestro delle elementari che sembra sta per affacciarsi a una nuova vita. Dopo aver insegnato per 40 anni nella giungla delle scuole romane, l'uomo riesce a farsi assegnare all'istituto Cesidio Gentile, detto Iurico, ovvero una scuola sita nel Parco Nazionale Abruzzo, con un'unica pluriclasse di bambini che vanno dai 7 ai 10 anni. Aiutato dalla vicepresidente Agnese, interpretata da Virginia Raffaele, e dagli alunni Michele, ha la sua iniziale inadeguatezza metropolitana e pian piano poi diventa uno di loro. Quando ogni cosa inizia per andare per il verso giusto, però, giunge un'orribile notizia. A causa delle poche iscrizioni a scuola, giugno chiuderà per sempre. È così che Michele, Agnese e Bambini inizieranno una lunga corsa contro il tempo per evitare che questa piccola realtà scolastica smetta di esistere. Andiamo ad ascoltarci il trailer del film.

0: pensa che l'ho trovato, eh?
1: Come sta?
0: Non lo so, o è morto assiderato o se lo sono mangiato i lupi.
2: Lui è il maestro Michele.
3: Papà mio dice che il papà suo e il papà di papà suo sono due stronzi.
4: Ecco.
5: Ma perché?
6: Si è capito?
7: Cioè tu da Roma ti sei fatto trasferire qua.
8: Ghiaccio, neve, tormenta, la scuola non deve chiudere mai.
9: Mi sa che mi devo dare una svegliata, eh?
10: Mi sa amore a me.
9: Sì.
11: Istituto scolastico chiude.
9: Come chiude?
12: O noi entro una settimana troviamo quattro bambini o la scuola chiude.
13: Centinaia di ucraini hanno raggiunto la Sardegna. Il
14: cazzo
13: di
14: Angola.
15: Agnese?
16: Ah, scusa, pensavo fosse mio marito.
15: Loro hanno bisogno di una casa, di un paese che li ospiti. Noi, dei bambini.
17: Ho deciso di perdermi nel mondo.
15: Che belli che sono! Ma cosa sono, cervi?
16: Sì.
15: Sono un branco, vero?
16: Sì, sono più di uno, quindi sono branco, sì.
11: Eppure tu sei entrato in un mondo a parte. Il nostro.
18: Nel 2026 esce il suo ultimo film da regista, Lavoreremo da grandi. Il film segue la storia di tre amici di vecchia data. Beppe è un idraulico taciturno, vive ancora con la madre e non si è mai innamorato. Umberto è un ex musicista fallito che ha rovinato l'azienda di famiglia e colleziona due matrimoni falliti. E infine Gigi, che è stato appena escluso dal testamento della nazia. I tre si preparano ad accogliere Tony, il figlio di Umberto, per celebrare il suo ritorno alla libertà. Un'occasione che sta più di tregua che di festa. Tony è un tipo sveglio, forse troppo, con una vita sempre ai limiti della legalità. Entra ed esce dal carcere in continuazione. Tutti insieme formano una compagnia improbabile, bloccata in un angolo di provincia, sospeso nel tempo, con sullo sfondo un placido lago. Ma qualcosa sta per inclinare questa apparente tranquillità. Una notte, dopo aver alzato il gomito nel bar del paese, i quattro si mettono in macchina. Il viaggio di ritorno prende una piega inaspettata quando urtano accidentalmente un corpo sull'asfalto. Presi dal panico, scelgono la fuga, rifugiandosi a casa di Umberto. Entra così una notte lunga e surreale, tra colpi di scena, situazioni al limite dell'assurdo e apparizioni di personaggi folli. La tensione cresce e gli equilibri già precari tra i protagonisti vengono messi alla prova. Da quel momento le maschere iniziano a cadere fino ad arrivare a un improbabile epilogo. Andiamo ad ascoltarci il trailer del film.
19: Da quanto tempo è messo così?
20: Sua zia ha lasciato tutto alla chiesa.
19: A Gigi ha lasciato solo i trucchi e la collezione di parrucche.
20: Ma la zia gli voleva veramente bene a Gigi, credimi.
19: Pensa se gli stava sulle balle.
21: Che cazzo si è bevuto?
19: Vodka e gocce.
20: Porca troia, cos'è stato?
21: Guida in stato d'ebbrezza, missione di soccorso, omicidio colposo.
22: Ci danno l'ergastolo.
20: L'ho visto in un film.
22: Ma te che cazzo di film guardi?
23: Il cuore è matto.
20: Chi è?
23: Ti segue ancora.
24: Piacere, Pink. Se volete farvi un giro di giostra.
20: Bella la metafora del giro di giostra.
25: E giorno e notte pensa solo.
26: Un posto di Glock siamo fottuti.
27: Sono vigili urbani, non sono teste di cuoio.
23: A fargli mai capire.
21: Ci daranno le attenuanti generiche per imbecillità colposa.
20: Esistono.
27: Qual è il piano? Qual è? Dobbiamo stare più calmi, calmi, molto calmi, sì. E che cazzo è adesso? Perché la
20: verità. Sempre le stesse serate. Per quello mi addormento tutte le volte.
23: Il cuore mio ti segue ancora.
18: Vi lascio con una piccola citazione su Antonio Albanese. È stato il gentile Epifanio, l'aggressivo Alex Drastico, il telecronista ballerino Frengo, il giardiniere gay di casa Berlusconi per Piero. Tutti questi personaggi per un unico attore. La luminosa carriera di Antonio Albanese, celebrata da televisione e cinema e teatro, è quanto di meglio un artista italiano potrebbe chiedere. Ma il merito va tutto allo straordinario sodalizio con la comicità che sembra aver scelto il suo volto per esprimersi in tutta la sua allegria. Bene, prima di salutarci vi lascio all'ultimo stacco musicale e noi ci risentiamo fra pochi minuti.

0: Bene, siamo arrivati alla conclusione della nostra 16ª tappa del viaggio cinematografico. La prossima volta andiamo a parlare delle sale energia e poi di chissà chi andremo a scoprire. Vi ricordo che se volete contattarci potete scriverci al numero 351-459-3144, Red On Air, la radio mai d'ome mai di moda, anche sul sito internet www.redonair.it. Grazie mille per essere stati con me e ci risentiamo la settimana prossima con una nuova puntata. Io vi saluto con la nostra sigla e buona continuazione a tutti. Ciao!
1: Credi nell'amore per il cinema?

molte pietre sul cammino di Maria. E sei tu che le raccogli e le porti oltre la sponda. E tu dici a chi ti incontra che la notte è molto fredda, e se lui ti sfiora il braccio,

No, dottore, per favore, non è urgente, non è niente, per un attimo la mente mi si accende.

il mio nome, il cognome, l'indirizzo, dica il prezzo. Stia tranquillo, non son pazzo. Questa cosa è ormai chiusa e ripeto.

dottore, no dottore, quel che dice non mi piace. L'ho lasciata che dormiva, respirava, era viva come me. No.

No, dottore, non è vero. Sono rinchiuso, io rinchiuso, ma è un abuso. Lei è un pazzo,

e quando è sera lei mi vuole accanto a sé. È un'abitudine la nostra, quasi una malattia. Stare insieme, sempre insieme, sa com'è.

0: me tocca.
1: Da, che te sto vicino, sì, dai. Te sto vicino io, dai. Fammola bene. Vai. Dai, vai.
2: E occhi di mare, amore, sì. Fatti cullare ore qui, dentro i miei sogni, per stanotte, come per ogni notte. Io, occhi di pesce, sai che c'è, sento che cresce nel mio cuore.

0: preso.
1: Sono sbucciolato. Stammi vicino. Non mi mette le mani in bocca. Dai. Ci tocchi i vecchi e i malati.
0: Dai.
1: Allora,
0: ci sei?
1: Ci sei.
0: Come ci sei?
1: Sei, sette.
0: Che scemo.
1: Non mi tocca, non ci vanno all'arabe. Stammi vicino e non mi tocca.
0: Dai, famola bene, dai.

0: che fai così?
1: Lei è dolce come una buffetta.
0: E c'ha gli occhioni da bambi.
1: Sì, sì, e le ginocchiette vicine ai piedini.
0: Un mostro.
1: Sì.
0: Però a me piace, quando la vedo viene voglia di passeggiare.
2: Scomare!

madre che non tornerò. Seduto sotto un ponte si annusava il re dei topi, sulla strada le sue bambole bruciavano copertoni,

portano un braccialetto, dite alla quercia che non tornerò. Mi baciò sulla bocca, mi propose il suo letto, dite a mia madre che non tornerò.

angri nel bosco, ma il bosco era scuro, l'erba già verde, lì venne Sally con un tamburello.

17 maggio Quattro Amori va in pausa per qualche mese per darmi il modo di preparare la prossima stagione. Ma non vi liberate di me. Il 19 maggio parte Quattro Amori Jazz Club, una nuova trasmissione alla scoperta del panorama musicale della Sardegna. Molto jazz, ma non soltanto jazz. Sempre il martedì alle 18, replica il giovedì alle 11 e domenica alle 12, sempre naturalmente su Redon Air, la radio mai d'oma e mai di moda.

Elio e le storie tese hanno dedicato questa bellissima canzone Amore bellissimo dell'amore, voglio sentire tutto tuo netare di amore.

la credevo certo così lunga e obbligatoria a questa strada ferrata che ci ha concesso dei rifornimenti senza il miracolo di una fermata. Davanti a me solo una vecchia donna mangia panini e parla di suo figlio. Mi assomigliava, sono tutti uguali gli occhi degli uomini verso l'esilio.

così resto incollato a un treno, attaccato agli alberi che volano via, con il pericolo della paura, ma senza il vizio della nostalgia. Resto a guardare le pianure molli e le colline e tane di coniglio, già più lontane, sembrano stanche come gli amici di chi sta in esilio.

a questi antipatici antipodi, a tutto il resto della terra. Non ho lasciato a casa neanche un vuoto, neanche il mio doppio a farvi compagnia. Il mio futuro e il mio passato remoto non saranno pratiche da polizia. Davanti a me una vecchia donna dolce mi offre un panino pieno di insalata. Io la ringrazio e poi mi fa un segno, c'è una ginestra sulla massicciata.

0: espulciando tra vecchi trumori, tra la polvere lì.
1: Zitta, zitta.
0: La cartella che mi accompagnò, col quaderno, l'astuccio e il diario,
1: il righello
0: e l'abecedario.

0: numero 8. Ma lo sento ad un tratto cinguetta, gli spunta un'aletta ed un'altra più in fretta, poi una... no, sono finite. Poi le piume, le zampe, il codino e quell'augellino ha iniziato a volare. E lo sai chi era Lillino caro?
1: None.
0: Te lo dice paparino tuo.

0: 8 diventa un passerotto?
1: Perché? Perché è una favoletta, Lillino caro.
0: No, non gli piaceva essere un 8?
1: Ma gli piaceva una cifra essere un 8, solo che sai come succede nelle favole, c'è la fatina con la bacchetta magica e 8 diventa un passerotto. Però non è finita la favola, stai a sentire adesso che si sviluppa tutta quanta, è bella, capito, Lillino caro?
2: Ehi!

0: Pino caro, non è la mucca. Senti, non fa rima. Invece 8 passerotto fa rima. 5 mucca non fa rima.
1: 5 mucca.
0: No, Lillino, 8 passerotto. Senti che fa rima. Mucca non fa rima, quindi non c'è.
1: Mucca.
0: No, Lillino, non c'è. Ma ascolta invece la favoletta di 8 il passerotto. È carina, questo è solo l'abbrivio, invece adesso c'è tutto lo svolgimento, il momento topico. È proprio bellina assai, capito? Sentila, Lilla, senti.
2: Ehi, otto il passerotto, ebro di felicità. Un po' Gianni, un po' Pinotto, che ha iniziato a decollar. E sorvola come un razzo.
1: Senti
2: le montagne
1: pepette.
2: Fino alla...
1: Senti il pepette.
0: Che cos'è il pepette?
1: Fa rima, 7 pepette.
0: Ma non esiste, deve essere una cosa che esiste e che faccia rima, come 8 il passerotto.
1: 7 pepette, fa rima, stacce.
0: Lillino, fa rima, ma non c'è, perché non esiste, quindi non c'è. Non c'è in questa favola e non c'è, non esiste. Deve essere una cosa che fa rima. Ma ascolta la favoletta che è tanto bella, me l'hai chiesto tu. Mi racconti una favoletta, paparino? Io te la racconto, però se non l'ascolti non ti addormi e io non posso fare quello che devo fare io. Ascolta che è carina, senti.

0: che bove?
1: Nove bove, fa rima e c'è.
0: Ma che c'entra Lillì? C'è dove? Non
1: il c'è quattro?
0: Non lo so.
1: Il quattro è il gattro.
0: Gatto neanche fa rima. Lillino neanche fa rima, non c'è.
1: E
0: non
1: il
0: c'è
1: dieci?
0: Non lo so.
1: Dieci pasta e ceci, fa rima e c'è.
0: Lillino, mi stai ascoltami, non c'è nella favola. Questa è la favola di Otto il passerotto. E parla solo di Otto il passerotto.
1: Ed è
0: tanto carina,
1: diventa,
0: tanto bellina, perché lui è un 38, otto, è un numero. Poi passa la fatina con la bacchetta e lui diventa un uccellino.
1: 1.923.412.
0: Solo che la prima volta che è un uccellino, quindi che fa? Non sa volare, quindi 52. Si perde nel bosco e trova un castello incantato.
1: 74.
0: Svolacchia fino alla finestra e vede dentro un'ombra nera. Si gira ed è un mostro orrendo, solo che c'ha la faccia di Laura Pausini. Allora lui 12. Si spaventa, cade in cantina.
1: 21,
0: ci sono i bagarozzi.
1: Il 22,
0: che è il re dei bagarozzi.
1: Il 23
0: è bucio di culo.
1: Non è animale bucio.
0: Sti cazzi, il bucio di culo è messo a fagliare a contatto e sta fregnaccia.
1: E il 77
0: le tette, le zinne.
1: E l'1
0: il cazzo.
1: E l'88
0: sono le zoccole che fanno le pompe ai cavalli. Dai.

0: Sei andata a scuola, sai contare?
1: Come contare?
0: Come contare? Uno, due, tre, quattro, sai contare?
1: Sì, so contare.
0: E sai camminare?
1: So camminare.
0: E contare e camminare insieme lo sai fare?
1: Sì, penso di sì.
0: Allora forza, con te cammina.

Thank you.

0: tutta la vita.
1: Un, due, tre, stella!
0: Sbircio da sotto e ti vedo danzare. Sbuccio una perla e la getto al maiale che ti sta abbracciando.